khotogote ka sibili Mr. Morwe himself utheleje Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke khotogote e fresh e re fa taba je di botse je di fresh we ke ala rata di tshaba sa re jar theleje Radio Tafis tswa ga botse.

David King a re wena o le fika la ka ke le boga metsuze le semipedi ka morago e riela ya bo siswa re le boga Pastor Joseph re lebetse gore re tlo bana pele re go kaganya fa le evangelist Joyce mona go se fetse go pelo.

thabela khunwana ra di tlhaku thabisa di ho ho o panya panya o tsaka mo roko ha le khale ke tsho salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tsala moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go mantsa te we hametse kai ba re pelwana mari jwa mpola ya ha ke bola wa go ena nka thaba mabele dumela go tsana di thota ke re khala go tsamela dipako rutibella ditie report 40 sana le se robela haratsi.

Notte, giorno, fatti car, perché nulla sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male, mal dormir. Voglio far il gentiluomo, non voglio più servir, non voglio più servir, non voglio più servir. O che caro galantuomo, vuoi star dentro?

non voglio più servir, non voglio più servir, non voglio più servir, ma mi par che vega gente, ma mi par che vega gente, non mi voglio far sentir, non mi voglio far sentir, non mi